lei per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

Neck con Ci sei tu qui a Radio Padova Ritmo Italiano, ci siete voi all'ascolto del nostro appuntamento del mattino che come sempre ci porta fino alle 9. Vi ricordo la linea WhatsApp 328 319 8000, magari per raccontarci il vostro fine settimana, che tipo di programmi avete, se andate da qualche parte, se invece vi chiudete in casa viste le alte temperature delle ultime ore. Bene, con Neck poco prima abbiamo sentito anche le previsioni meteo di 3D Meteo, un ringraziamento a loro per il puntuale aggiornamento della situazione meteorologica. Li risentiremo più tardi, 7:35 come al solito. Adesso Noemi e la sua I miei rimedi.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Sono le 7 in punto.
1: Restate in punto e splende il sole a nord-est in questa mattinata di luglio 10, come ricordavamo anche con il nostro almanacco. La nostra musica protagonista ora con Ligabue, Piccola Stella senza cielo.

0: sarebbe stata cantare tutti insieme, radunati in un parco, come si usa fare nei grandi happening, nei grandi concerti come quello di Ligabue. Piccola stella senza cielo, un cielo che poteva tingersi dei colori del Marocco ieri, invece così non è andata, e invece il cielo è blu sopra, in questo caso, Boston, visto che lì si è giocata la prima delle quattro partite dei quarti, e in semifinale ci va la Francia per la terza volta di seguito ai mondiali. Quindi insomma, un onore a loro e alla loro bravura, alla loro capacità di essere sempre pronti quando sono chiamati a portare a casa la partita, il risultato. È successo anche ieri, quando però il Marocco ha carezzato per un po' la gioia, la possibilità di andare avanti in questo mondiale americano suddiviso tra America, Messico e Canada. La Francia quindi batte il Marocco 2-0 e va dritta in semifinale, mentre oggi è attesa la Spagna con il Belgio, altra bella partita da seguire. Intanto volevamo fare un saluto e indirizzare un saluto agli amici del Marocco che ci stanno ascoltando, che ripeto hanno accarezzato il sogno, ma è stato bello così. Insomma, il loro portiere ha parato anche un rigore di più, a quanto pare non si poteva fare.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Omaggio alla musica da discoteca italiana, la cosiddetta Italo Disco da parte di The Colors, canzone di 3 anni fa, 2023. Ne sono passati 20 invece da quel finale mondiale tra Italia e Francia e anche di quella testata famosa di Zidane a Materazzi, ve la ricordate? Immagino proprio di sì. A proposito di questo, troppo forte la Francia, coperta in tutti i reparti e ha un attacco stellare. Questo è il commento di Mariano, che ringrazio per il suo commento tecnico, e aggiunge: secondo me, se non fanno stupidaggini vincono il mondiale, e tra le stupidaggini ci inseriamo molto volentieri e di diritto la testata di Zidane, che aveva perso proprio la testa in quell'occasione lì, con l'espulsione poi per un fatto grave in Mondovisione in un momento così importante. Vabbè, staremo a vedere. Intanto prima semifinalista la Francia, oggi vedremo chi tra Spagna e Belgio, come ricordavamo, passerà il turno. Nel frattempo è atteso anche in campo Sinner, oggi con Djokovic si annuncia una bella partita, tra l'altro in chiaro, hanno deciso di trasmetterla in chiaro, la cosa non ci dispiace, visto che a quanto pare non è solo per abbonati la passione del tennis in Italia. Tornando alla musica, adesso è il momento di Fabio Rovazzi e Nino D'Angelo insieme ad Arisa, la loro canzone per la stagione estiva 2026.
1: Ritmo italiano.

0: come canta Jovanotti, è tempo invece di raggiungere gli amici sull'altopiano dai sette comuni. Andiamo a Gallio per salutare Marco, buona giornata e buon ascolto lì dove le temperature sono assolutamente più gradevoli rispetto alla pianura, dove anche oggi si boccheggia, però insomma non ai livelli di qualche settimana fa, insomma non lamentiamoci proprio.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita, segui Radio Padova su Instagram, Facebook,

0: c'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova. C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
3: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
4: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Venerdì 10 luglio, buongiorno e benvenuti a questo primo appuntamento di oggi. Il traffico sulle autostrade del Nord-Est è al momento regolare. Attenzione però a lavori in corso sulla tangenziale di Mestre che causano la chiusura di 2 corsie su 3 della carreggiata in direzione Milano tra Terraglio e Castellana. Sono pertanto possibili disagi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova Local News.
1: Le 7.27, tempo di notizie dalle 7 province venete, apriamo con Padova. Prima il controllo stradale, poi i tafferugli con i militanti del Pedro, 4 i condannati. Ieri una donna è rimediata un anno e mezzo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, gli altri 3 un anno con pena sospesa. Durante i disordini una quarantina di esponenti del centro sociale ha mandato all'ospedale 7 carabinieri. Venezia, furto sventato in camera d'albergo, arrestati i 2 che avevano rubato la chiave. Appena maggiorenni, mercoledì si erano messi a portare via borse dalla spiaggia svuotando il contenuto nei cestini. In una hanno trovato la tessera magnetica per accedere a una stanza d'albergo. Stavano per fare razzia, bloccati da segnalazioni e dalla polizia di Jesolo. Vicenza, travolto dalle strisce davanti all'ospedale di Bassano, 84enne in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto intorno alle 8.20 di ieri in via dei Lotti. L'anziano, classe 1942, è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada ed è stato trasportato in codice rosso al San Bassiano. Treviso, strada del vino, Asolo e Montello, cresce, 6 nuovi soci e focus sulla legge regionale. Assemblea annuale dei soci a Cairano San Marco, oltre ai nuovi ingressi, un confronto sulla futura legge regionale sull'enoturismo. Rovigo, controllo dei carabinieri a Taglio di Po, 2 uomini denunciati per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L'intervento è scattato dopo una segnalazione di persone sospette vicino ad alcune auto in sosta. Sequestrati un coltellino multiuso e un martelletto frangivetro. Belluno muore in vacanza a 47 anni, lo sconcerto del paese. Denis è un esempio per tutta la comunità, dicono. I funerali potrebbero svolgersi sabato prossimo a Sedico, paese di origine di Denis Fant. Parteciperemo tutti, fanno sapere. Peschiera del Garda a Verona, per chiudere, raduni di auto nel Basso Garda, incidenti e controlli, un conducente sanzionato e uno denunciato. Le forze dell'ordine hanno predisposto un dispositivo che ha permesso loro di identificare in 2 giorni oltre 120 persone e controllare oltre 90 veicoli. È tutto per questa edizione locale delle news, la prossima vi aspetta come sempre a 1.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: Il ritorno di Francesca Michielin con Strega Comanda, a questo punto Strega Comanda Colore o Meteo? Meteo con Nicolas.
1: Radio Padova Meteo.
2: Ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Anche in questa ultima parte di settimana saremo sotto l'influenza dell'anticiclone subtropicale con sole e caldo intenso. Anche sul Triveneto temperature abbondantemente sopra i 30 gradi durante il pomeriggio, sia in pianura ma anche sui fondovalle alpini, punte anche di 36-37 gradi sulla bassa pianura veneta. Sole protagonista, solo sabato segnaliamo dei temporali, maggiore rischio di temporali sull'area alpina con qualche cella temporalesca che potrebbe sconfinare sulle limitrofe zone pianeggianti. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. Novità di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda, la paghi la metà. Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: regalo per te.
1: Non è per niente una scelta stupida quella di giocare con noi. Attenzione, pronti a inviarci il vostro WhatsApp al 328 319 8000. In un'estate, quella del 2026, che è un'estate di sole e divertimento, tuffatevi a Padova nel parco acquatico di Padova, aperto tutti i giorni, dove poter vivere l'atmosfera di Jungle Beach, l'attrazione per tutta la famiglia, con tanti scivoli da provare. Lasciatevi trasportare dalla piscina a onde e rilassatevi nel verde. Scoprite di più su parcopadovaland.it e sui social. Ora, come vi dicevo, al primo che invia un WhatsApp al 328 319 8000 con scritto Padovaland, regaliamo un paio di biglietti con l'augurio di buon divertimento e buona estate.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: giornalisti a Radio Padova, Ritmo Italiano, con Completamente. Siamo qui a certificare il fatto che Elena si aggiudica i due ingressi omaggio alle piscine Padova Land per godersi una bella, splendida giornata d'estate nelle attrazioni appunto di Padova Land. Certifico io il fatto che sta viaggiando e ha grosse difficoltà nel inviarci il suo messaggio vocale, però insomma siamo qui a confermare che è stata la più rapida, la più veloce a inviarci il suo messaggio. E c'è altro da aggiungere? Beh, il fatto che la prossima volta potreste essere voi.
1: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo o la prossima a vincere potresti essere

0: Ciao, sono Elena, scusate l'attesa, ero in uscita dall'autostrada in direzione Pordenone per il lavoro e grazie a Radio Padova passerò una bellissima giornata a Padova Land. Buona estate a tutti.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Brava Giulia, è brava Giulia.
1: E le canzoni che amerai.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Padova News.
1: Teheran denuncia altre esplosioni nella notte e chiude Hormuz, ma gli USA dicono non siamo stati noi, così il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani.
2: L'Iran vuole che chi transita paghi un pedaggio, gli americani non vogliono, perché diventa un principio che poi può essere applicato in tutti i distretti, quindi si limita la libertà di navigazione e si limitano i commerci a livello internazionale.
1: Spagna, maxi rogo boschivo nella regione di Almeria, in Andalusia. Tragico il primo bilancio, almeno 12 morti, più di 1000 le persone evacuate. Milano, una 23enne è stata sfregiata al volto con un coltellino da un 27enne di origini algerine e irregolare sulla banchina della metro. Arrestato l'aggressore, fermato anche la notte precedente e poi rilasciato per furto di alcune auto. Femminicidio nelle Marche, a Loreto una 33enne è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno di 35 anni al culmine di una lite. Mondiali, la Francia batte il Marocco 2-0 e vola in semifinale, dove affronterà la vincente tra Spagna e Belgio in campo stasera. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e 3 minuti.
5: Buongiorno amici.
6: Calda giornata estiva anche quella di oggi, venerdì 10 luglio. Max Dupré con voi fino alle 9, la nostra puntata di oggi di Buongiorno amici che annuncia l'arrivo e l'avvicinamento del weekend. Adesso con Cesare Cremonini.

Beh, certo, si può partire, però attenzione ai limiti di velocità. Lo dico a ragion vedute, perché i dati, amici e amiche di Radio Padova e amici viaggiatori, sono assolutamente chiari e indicano un trend che non è assolutamente bello. L'Italia infatti va veloce, probabilmente troppo, e le multe per eccesso di velocità pare siano le più redditizie per le città italiane. Nel nostro paese infatti questa infrazione è tra le più comuni e ha generato ben 284 milioni in sanzioni pecuniarie solo l'anno scorso. Investiti sulle strade e sulle autostrade, insomma, dovrebbero dare anche degli ottimi risultati dal punto di vista delle nostre strade nazionali, invece pare che non sia proprio così. Ebbene, gli incassi che arrivano attraverso autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione a Firenze, Bologna, Milano e, a sorpresa, Padova insieme a Genova da sole hanno registrato proventi per oltre 46 milioni di euro. Chi incassa di più dalle multe, come sentite dalla classifica, è classifica in negativo, è il capoluogo toscano, primatista per incasso, arrivando a toccare quasi 20 milioni di euro solo con gli eccessi di velocità. Si tratta del doppio della seconda città in questa particolare classifica, ovvero Bologna, che porta a casa all'incirca 9 milioni di euro. Chiude il podio invece Milano a poco meno di 7. A sorprendere però che all'interno della classifica Roma, per esempio, la capitale, con un traffico sempre caotico, si fermi al 12° posto tra le città capoluogo di provincia, incassando meno di centri sensibilmente più piccoli come Modena e Treviso. Con un paio di milioni in cassa, la città eterna, Roma, si fa addirittura sorpassare da Villa Piana, in provincia di Cosenza, dove non rispettano i limiti, e dalla padovana Cittadella. Mesi caldi, però attenzione anche per gli incidenti, va registrata l'impennata di multe che arrivano proprio d'estate nelle località di vacanza, dove uno spinge sull'acceleratore senza pensarci troppo, ma poi i conti si fanno all'arrivo della busta verde che ci fa tremare attraverso la raccomandata. Stiamo parlando di un numero abnorme di incidenti rilevati lo scorso anno, 17.000 proprio nel periodo estivo. C'è da sperare che si abbassi invece il numero quest'estate, come la velocità di crociera registrata dai contachilometri degli italiani.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi venerdì 10 luglio 2026. Ariete, la giornata potrà essere un po' complicata, specie nell'ambiente professionale, sempre a causa di Mercurio dissonante, ma basterà limitare intraprendenza e orgoglio sapendo ascoltare di più il parere altrui. Il voto è 7. Toro, la luna nel segno e l'ottimo aspetto di Venere sapranno evidenziare il vostro senso pratico, utile sia negli affari sia in famiglia. Quindi voto 8. Gemelli, l'arrivo questa sera della luna nel segno dovrà mettervi in guardia circa alcune questioni delicate e sentimentali che potrebbero emergere a causa di Venere in quadratura. Voto 8 meno meno. Cancro, la presenza di Mercurio nel segno continua ad incoraggiarvi nelle iniziative lavorative. Buono e costruttivo il dialogo amoroso e voto 7 più. Leone, l'aspetto armonioso che Giove nel segno formerà con Nettuno, Saturno e Marte sarà garanzia di interessanti opportunità, perciò nonostante la dissonanza della luna coglietele senza esitazioni per quanto riguarda le occasioni offerte. Voto 8 meno. Vergine, la luna fino alle ore serali sarà ottima alleata di Venere nel segno, favorendo il vostro spirito organizzativo. Tutto bene, ma cercate di non stancarvi troppo. Voto 8 meno meno. Bilancia, siete sempre ben protetti da Marte, tuttavia dovrete, fino a quando Mercurio sarà in posizione disarmonica, essere cauti nelle decisioni che riguardano gli affari, sereni in compenso i rapporti affettivi e il voto è 7 più. Scorpione, l'opposizione della luna non potrà disturbare troppo i vostri piani odierni, pertanto cercate di non dare retta alle noie e datevi da fare. E voto 8 meno. Sagittario, siete ben voluti da stelle potenti, tuttavia un certo nervosismo sentimentale potrebbe distrarvi e rendervi vulnerabili. Vigilate con il voto 7. Capricorno, luna e Venere positive vi saranno d'aiuto per utilizzare il vostro senso pratico affinché non dobbiate subire eccessivamente i disturbi di Mercurio, soprattutto nell'ambiente lavorativo. E voto 7 più. Acquario, la quadratura della luna potrà in parte mettervi in difficoltà, ma solo se vi ostinerete a voler far andare tutto come volete voi. Voto 8 meno meno. Pesci, Venere e Marte potrebbero essere responsabili di incomprensioni affettive e forse sarà problematico trovare la giusta concentrazione per occuparvi di altre questioni. Siate accorti e voto 7 meno. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: te. Dite la verità, avete fatto il controcanto, il coro alla canzone di Eros Ramazzotti, Siamo, che ci avvicina all'appuntamento con la viabilità. Ci collegheremo tra poco infatti con la centrale operativa di Viaggiando. State con noi.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.

0: Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buongiorno. Per traffico intenso si sono formate code alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste in direzione del capoluogo giuliano. Sulla tangenziale di Mestre segnaliamo rallentamenti sempre per traffico intenso verso Trieste tra Terraglio e il bivio per l'aeroporto di Venezia. Mentre lungo quest'ultimo si verificano disagi per lavori tra la tangenziale Fabarodese in direzione dell'aeroporto. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Fabri Fibra e 13 Pietro, figlio d'arte di Gianni Morandi, qui a Radio Padova con Che Gusto C'è? Che Gusto C'è? Mi chiedevo, amici e amiche di Radio Padova, insistere sulla cosa del gran caldo, della botta di calore che sta per arrivare, che arriverà, che è già arrivata, che ci sta facendo morire dal caldo. Insomma, per carità, sono dati certi, incontrovertibili, Copernicus stesso che indica quelle che sono le tendenze e anche i dati rilevati negli ultimi mesi, negli ultimi anni, ci dà un quadro che non è per niente roseo dal punto di vista delle prospettive, però insomma star qui a parlarne probabilmente aumenta la sensazione di malessere e non certo di benessere. I costi del cambiamento climatico infatti sono piuttosto alti, ambiente, economia e anche vite umane purtroppo in taluni casi. La siccità inghiotte l'Europa, a secco un'area grande 6 volte la Sicilia, perché è il caso di fare delle comparazioni e prendere delle misure. L'Italia è tra i paesi più colpiti infatti da queste ondate di calore. Nell'ultimo decennio la nostra produzione agricola ha registrato un calo del 7,8%, questa è la cosa più preoccupante. Nel 2024 i danni legati agli eventi climatici hanno raggiunto 8,5 miliardi di euro, quindi sì, gran cassa per annunciare il gran caldo, ma come sentite anche ci sono dei fatti anche qui incontrovertibili che ci danno la tendenza, il trend che porta verso una desertificazione che purtroppo sta contagiando tutto il continente europeo.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
5: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo.
3: Da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro, 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Radio Padova Meteo.
10: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Anche in questa ultima parte di settimana saremo sotto l'influenza dell'anticiclone subtropicale con sole caldo intenso. Anche sul Triveneto temperature abbondantemente sopra i 30 gradi durante il pomeriggio, sia in pianura ma anche sui fondovalle alpini, punte anche di 36-37 gradi sulla bassa pianura veneta. Sole protagonista, solo sabato segnaliamo dei temporali, maggior rischio di temporali sull'area alpina con qualche cella temporalesca che potrebbe sconfinare sulle limitrofe zone pianeggianti. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
9: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

Gli Stadio e Vasco Rossi insieme, la faccia delle donne a Radio Padova alle 11.51. Io vi saluto e vi auguro un ottimo weekend. Ciao a tutti da Luca Lazzari, tra poco le ultime notizie, subito Benji e Fede con Alex Britti. In questo

0: alle splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
4: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
5: La disco italiana. La disco italiana.

0: Radio Padova News.
1: 50 anni fa, uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana. Una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici a Seveso, in Brianza. Oggi le commemorazioni alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sentiamo la sindaca Alessia Borroni.
2: 50 anni fa, una nube cercò di oscurare il nome della città di Seveso. Oggi, sotto questo stesso cielo della nostra Brianza, celebriamo una memoria viva che guarda al futuro con gli occhi dei nostri ragazzi. La memoria è un dovere. La resilienza è la nostra forza.
1: Spagna, sempre più grave il bilancio dell'incendio scoppiato in Andalusia. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, almeno 23 i dispersi. Femminicidio nelle Marche, ha confessato il 39enne di origine tunisina che ieri ha ucciso a coltellate l'ex compagna Luigia Fortunato. A scatenare la tragedia, una lite scoppiata per la custodia del figlio di 7 anni. Tennis a Wimbledon, attesa per la sfida per l'approdo in finale tra Sinner e Djokovic. Prima del loro match, quello tra Zverev e Feiri, alle 14.30. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno in punto.
0: Radio Padova. Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

Laura Pausini, buongiorno, buongiorno, benvenuti e benvenuti, 12 e 4 minuti, ufficialmente iniziamo le danze di questo Ciao Cri di venerdì 10 luglio 2026 con me Cristina Dori e ovviamente con tutte voi e tutti voi. E se vi va già ora l'idea di farmi sapere che cosa state combinando, state lavorando, vi state rilassando, state sudando, lavorate all'aperto, lavorate in ufficio, insomma tutto quello che vi sta capitando, potete informarcene attraverso il 328 319 8000, così insomma abbiamo modo anche di raccontarci un po' quella che è la giornata, come si sta svolgendo. Tante cose accadranno, avremo la possibilità di sentire della musica bellissima, le chicche famose che capitano qua e là, le canzoni che hanno fatto veramente emozionare i nostri cuori tanti e tanti anni fa, le chiamo chicche proprio per questo. E invece in questa giornata del 10 luglio voglio anche ricordarvi che celebriamo il National Kitten Day, cioè la giornata nata per festeggiare i gattini di tutto il mondo e promuovere l'adozione consapevole presso gattili e rifugi. Io ve lo dico, sono una gattara nello spirito, anche se a casa non ho neanche il pesce rosso, per dirci, comunque vabbè, è una scelta strategica. Istituita negli Stati Uniti, questa festa, ma ormai celebrata a livello globale, è una ricorrenza che si concentra non solo sulla loro tenerezza di questi micetti, ma anche sull'importanza di adottare nei rifugi direttamente anziché acquistare da allevamenti o negozi, per carità, senza nulla togliere, però insomma ci sono un sacco di gattini che aspettano di trovare una famigliola. Supportare le strutture tramite donazioni di cibo umido, coperte, latte artificiale per i cuccioli e sensibilizzare sulla sterilizzazione e castrazione per prevenire il randagismo. Quindi insomma buon National Kitten Day per tutti gli appassionati gattari che si trovassero all'ascolto in questo momento. Ora invece continuiamo a mantenere alta la temperatura musicale qui a Radio Padova Ritmo Italiano, Pinguini Tattici Nucleari e la loro nuovissima canzone Sorry, Scusa, Lo Siento.

Che ricordi splendidi, eh? Un'emozione inaspettata era Raf, 12 e 12 minuti. Adesso invece prepariamoci, c'è qualcosa di nuovo per voi. Lui si chiama Coez e qui a Radio Padova ci fa sentire Ci vuole una laurea.

0: Mi mancava, devo dire la verità, mi mancava questa canzone di Sara Toscano, Marcord. Adesso invece preparatevi, perché se siete in viaggio, siete al volante, avrete voglia di sentire sicuramente quali sono gli aggiornamenti grazie a Info Viaggiando. Perciò restate con noi su Radio Padova.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".

0: Nature Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Nature Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Nature Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturepetshop.it.
2: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
4: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati. A causa di traffico intenso in direzione Venezia, lungo la A4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code tra l'allacciamento con la A21 e Desenzano. Sulla A4 Venezia-Padova, per traffico intenso e un cantiere che provoca il restringimento delle corsie, sono possibili rallentamenti tra il bivio per la A13 e quello per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Lungo la A22, di competenza di autostrada del Brennero, si verificano rallentamenti tra Egnaora e Rovereto Sud causati da traffico intenso in direzione Modena. Infine, sulla A13 Bologna-Padova, gestita da Autostrade per l'Italia, attenzione ad un incendio che sta causando rallentamenti tra Villa Marzana e Occhiobello. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Una chicca per voi, marchiata Radio Padova Ritmo Italiano. Era il 1978 e questo era Umberto Tozzi. Ancora una volta vi ricordo il 328-319-8000, che è il numero grazie al quale potete farci sapere che ci siete, dove siete, soprattutto cosa state facendo e dove state andando. Adesso un grandioso Ermal Meta e la sua calma meteorologica.

Più volte ho dichiarato il mio amore eterno per questa canzone di Cesare Cremonini, una come te non la puoi dimenticare, uno come te non lo puoi dimenticare, perché nel bene o nel male abbiamo nell'arco della vita la possibilità di incrociare delle persone che fanno la differenza. Canzoni anche che fanno la differenza perché portano il sapore dell'estate, Salda Vinci.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
1: E le canzoni che amerai.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: 1978 sa di felicità.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
2: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
8: La disco italiana.
9: Da questo momento
8: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

La mia voce, madame, anzi voce, a dir la verità, è della voce vostra che potete farci arrivare attraverso i messaggi al 328-319-8000 qui a Radio Padova Ritmo Italiano, dove sta arrivando anche lei, Dolce Nera, una canzone nuova nuova per questa estate 2026 e dal titolo Epopea. Mi raccomando, godetevela questa giornata.

0: un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
3: La disco italiana.
4: La disco italiana by

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Radio Padova, Local News.
2: Edizione del Veneto. Fermato con droga e soldi, ha tentato di corrompere gli agenti offrendo loro 3.500 euro. Un tunisino irregolare di 44 anni è stato arrestato ieri a Padova ed espulso. Due giovani appena maggiorenni hanno rubato borse in spiaggia a Jeslo e trovato una chiave magnetica. Stavano per svaligiare la camera d'albergo, ma la polizia li ha bloccati ed arrestati. A Giavera del Montello quattro ladri col passamontagna hanno preso di mira alcune case in via Colombere, svaligiandone due in mezz'ora e divelto una cassaforte. I carabinieri sono sulle loro tracce. Servono norme più restrittive per i comuni con siti UNESCO. Dobbiamo poter decidere di aprire solo botteghe ed artigiani di qualità a San Marco o Rialto. Stop a takeaway o sale slot. Così il sindaco di Venezia Venturini in un'intervista. Il social housing aiuta i giovani, persone non abbastanza povere per le case popolari né ricche per comprarne una. A fine mese la giunta regionale del Veneto presenterà una legge a riguardo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.

Il mio giorno migliore, Giorgia, ma magari anche il vostro giorno migliore, perché il venerdì conclude la settimana lavorativa, cominciate a fare progetti e quant'altro. Invece io vi voglio dare questa notizia che è legata alla città di Roma. L'albero bioclimatico, l'oasi high-tech che rinfresca la città senza elettricità. In piazza dei 500 a Roma c'è questa installazione ispirata alle antiche torri del vento persiane che combatterà le isole di calore. Sfruttando il principio del raffrescamento adiabatico, dal greco impenetrabile, indica un processo, un sistema termodinamico che non scambia calore con l'ambiente costante e promette addirittura di abbassare la temperatura fino a 10 gradi, che è tanta roba, eh? Quindi immaginiamo un grande cilindro centrale realizzato in laterizio riciclato, la cui superficie viene mantenuta costantemente umida. L'aria calda più leggera che staziona nella parte alta della piazza viene attirata verso questa superficie e qui l'acqua evaporando sottrae calore all'aria, la quale si raffredda e diventa più densa e pesante e cade dolcemente verso il basso. Il risultato è una corrente di aria fresca che si diffonde delicatamente nell'aria circostante, creando una bolla di benessere con una temperatura percepita fino a 10 gradi inferiori rispetto al resto della piazza. Il tutto senza motori, compressori o gas refrigeranti, e questi si chiamano alberi bioclimatici. Piano piano mi auguro di cominciare a vedere un po' in tutte le città questa meraviglia della tecnica e della scienza. E in attesa di meno 10 gradi, cosa che non ci darebbe sicuramente fastidio, arrivano Mara Sattei ed Enrico Nigiotti qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, con Sabato Sera.

Nei lunghi sconfinati inverni, in queste giornate di gran caldo, ogni tanto ci verrà in mente, sicuramente a qualcuno di voi viene in mente il freddo dell'inverno. In inverno ci lamentiamo, poi adesso d'estate già, però che bene che si stava col fresco. Comunque Carmen Consoli, questa era Pioggia d'Aprile. Adesso invece sentiamoci insieme questa sgarruppata di artisti, uno meglio dell'altro. Sto parlando di Mark & Tremont con Serena Brancale e The Colors, e questa che è una delle canzoni dell'estate a Radio Padova, ovvero Partenope.

0: J-Ax, IPIO, però anche no, canzone che farà la gioia di tutti i country lovers in questa estate 2026, e non solamente qui attraverso Radio Padova, ma anche diciamo a quelli che saranno i concerti live che J-Ax porterà in giro. Invece rimanete con noi, perché tra pochissimo c'è una chicca già pronta per voi, anzi una super chicca, almeno per quanto riguarda i miei gusti personali. Questa è datata 1978 e tra poco arriva.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: La Disco Italiana. La Disco Italiana by

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

Una canzone magica, non a caso, si intitolava La favola mia ed era Renato Zero, una super chicca marchiata Radio Padova Ritmo Italiano che ci ha portati alle 13:31 minuti. Adesso invece, se avete voglia di così entrare nel mood dei, che ne so, i marinai di secoli fa, che cosa facevano, come si orientavano quando dovevano attraversare mari, cose di questo genere, sappiate che hanno decifrato una carta nautica di 200 anni fa che guidava marinai del Mar Rosso praticamente a navigare nel migliore dei modi. I ricercatori dell'Università di Exeter sono riusciti a interpretare per la prima volta una carta nautica realizzata da un marinaio del Gujarat, che è uno stato dell'India occidentale, di oltre due secoli fa. E praticamente succede che per quasi due secoli è rimasta conservata negli archivi della Royal Geographical Society di Londra, senza che nessuno riuscisse a comprendere pienamente come funzionasse praticamente questa carta nautica bellissima, tra l'altro da vedere, colorata eccetera. La mappa realizzata tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo fu acquistata nel 1835 dall'esploratore scozzese Alexander Burns, da un capitano della regione del Kutch, non so come si pronuncia, vabbè, portate pazienza, nell'attuale stato indiano del Gujarat. Poco dopo entrò a far parte della collezione della Royal Geographical Society, dove rimase per 189 anni senza che fosse possibile interpretarla correttamente, cosa che invece adesso sono riusciti a fare, ed è una mappa bellissima anche da vedere, una carta nautica che è stata disegnata da questo marinaio oltre due secoli fa e che sicuramente aveva agevolato chissà quante navigazioni di marinai che dovevano attraversare il Mar Rosso. E a questo punto, alle 13:33 minuti, per augurare a tutti voi buon pranzo o buona digestione o buon inizio fine settimana, con questa canzone di Negramaro, perfetta proprio per l'atmosfera, che si intitola La prima volta.

0: nome è quasi uguale, mi fai bene, mi fai male, in fin dei conti è quasi uguale. Vabbè, baciatevi, che fa sempre bene e soprattutto fa bene a quest'ora restare su Radio Padova Ritmo Italiano durante il Ciao Cri, perché arrivano le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll,
1: e le canzoni che amerai.

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. Novità di chiave designer outlet. Lo sconto raddoppia!
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
7: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime. Le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime.

0: Madonna.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
1: E le canzoni che amerai.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
1: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
2: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
1: Elettrovanni, il futuro è oggi.
2: Ad Abano Terme su elettrovanni.it. Vederci bene è uno stile di vita.
3: Ottiche Le Via Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
2: Ottiche Le Via. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
4: La disco italiana. La disco italiana by

0: Radio Padova News.
1: Stati Uniti, Iran, i colloqui proseguono ma il cessate il fuoco è finito. Lo precisa Trump che intanto rispondendo sul presunto piano iraniano per eliminarlo dice: ho dato istruzione di bombardare con una potenza mai vista se mi dovesse accadere qualcosa. Il disastro di Seveso fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Così il presidente della Repubblica Mattarella che oggi in Brianza ha preso parte alle commemorazioni per i 50 anni dal disastro della diossina. E nell'area bonificata dove è stato istituito il parco naturale Bosco delle Querce si è rivolto ai giovani.
2: La vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso, colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti hanno vinto la speranza e la vita.
1: La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report mentre proseguono le indagini sull'attentato al suo conduttore Sigfrido Ranucci. Perquisita l'abitazione dove, prima di partire per l'Africa, viveva il factotum di Walter Lavitola, ritenuto il mandante. Ed è tutto, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 3 minuti.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.
1: E ciao!

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata, ben trovati per un nuovo aggiornamento. Residui incolonnamenti dovuti al traffico intenso sulla tangenziale di Mestre nel tratto tra Terraglio e il bivio per la 27. Lungo i restanti percorsi di nostra competenza il traffico scorre in modo regolare. Parliamo ancora della tangenziale di Mestre. Dalle 22 di domenica 12 alle 5.30 di lunedì 13 luglio verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Entrate consigliate Mira Oriago sulla 57, Spinea sulla 4. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: 1978 sa di felicità.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
2: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. Novità di chiave designer outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Stai ascoltando Radio Padova.

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
1: Sono le 21 e 57 minuti.
2: Su Radio Padova, canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: E se tu fossi qui, adesso, ti abbraccerei con tutte le mie forze fino a spezzarci entrambi nell'impeto di quel che provo per te. David Grossman.

0: Radio Padova.
1: Mentre lui le insegnava a fare l'amore, lei gli insegnava ad amare. Fabrizio De André, canzone dell'amore perduto.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 10 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 11 luglio. Sulla 4 Brescia-Padova per incidente si verificano code in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione. Sulla tangenziale di Mestre fino alle 5.30 di domani è chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Milano per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Il traffico viene deviato verso la stazione di Mirano Dolo. La stessa chiusura si ripeterà dalle 21.30 di sabato 11 alle 5.30 di domenica 12 luglio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova, canzoni d'amore.
1: Accettami così, ti prego non guardare, nella mia testa c'è un

0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.